0: Radio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Vera.z, Asa Electronics, me offerta që diegin. Edicioni verorë si eleventin më të